lasciarci le ferite, a chi servirà? Un armistizio, un'altra lite, ok? Parità, vuoi finire?

0: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Scusi, è sua la macchina per il fuori del contafile per fare accesi la capote? La macchina, la bella verde, lo scotolo, colorata, le gomme rossa?
2: Moa?
1: È sua?
2: Moa?
1: Allora gliela riporto.
2: Cicchetti tu pu, pa, scu, ah.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad di Sant'Alvise, visti presso i bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta presa.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24. A moment of silence.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta l'amore.

0: visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi sono bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: La Conrad de Sant'Alvise.

Zezza Mario, che vero che sei qui, sì, novio. Quella è una rossa. Tante cori, ciao. Guarda che sudato che ti sono. Cos'è che ha fatto? È il passo del Boscon. In corriera. Quota. 300. Maria mia, è da te cori. In Nevegal. A Siara. Da mori, se sei

0: Tiare!
1: Pues hola.
0: Soporti col vaporin per arrivare sul Vicentin. Su sui monti so arriva con coraggio e volta. E sui sì, per andar meglio, che ho messo l'oggio e l'aggio. Ciao, Villico, cosa ti dici, ti ha?

0: questa persona, che bestia che si è, un serpente enorme può arrivare a
1: me. Ma dai, ma no, Lena Revesela.
0: Cosa, sì?
1: Un orbetto.
0: Cosa mi frega, missione che mi è, ma mordo, porco, moro, villico, dimmi se moro, ah.

0: E io dico niente. Già Piero, qua trova un campo abbandonato. Non che c'era mica di Susa, e c'era proprio abbandonato. Non che c'era neanche a reti alte 2,80 m con scritto Verbotes. Mi penso che fa sapere i turisti.
1: Ma te credo, ise un po' comati, sai, qua in Val Beuna. Ti pensa che gli chiama pesci agli alberi?
2: Va,
1: dove ti curi? Su in col dei pesci.
2: Ma non che sei, so che piare che sei, e che c'è ma pissi, ma sei matti, fa per invogliare il turismo di massa, ti capisci? Ah, ciao, cosa ti dici, vili con te?

0: una barca stamattina,
1: la prima barca arriva, oh, Selene.
2: No, ti ho fatto montare Solange dentro la gondola.
1: Ma che Solange? Selene!
0: Solange, che io che te siamo?
2: Oh, che bella persona che sei, vedo che...
1: No, no, ti ha capito, Selene, no Solange, tu la peata. Selene, quella che fa?
2: Ma che fa? E la non capita, perché non capita?
1: Ma se capita, ma insomma montemo, forse lei.
2: E c'è?
1: Nua. Oh. Col domo, va che te la
2: vestiamo. Se lo sai, insegnami a vogare, insegnami a vogare.
1: Ma sono io,
2: voi. Oh, tira fuora, vuol dire brusettino. E allora pensa, non capita, perché non capita.
1: Ma se capita,
2: non capita.
1: Sono più vero. Sono già tirato fuori qua.
2: Chi è? Bodyguard.
1: Bodyguard.
2: Bodyguard sul serio.
1: Bodyguard
2: sul serio.
1: Ma ti ho messo un sacco in testa, perché era nuova, no? Sì. Tutti che si girano. Sì. E la porta via.
2: In testa ti dici, non capita.
1: Perché non capita?
3: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.

Venezia sta sull'acqua, manda cattivo odore. La radio e i giornalisti dicono sempre Venezia muore. Cadono tutte le stelle, si spengono una a una e sembrano caramelle che si sciolgono nella laguna.

andano, se non le vuoi vedere. Venezia sta sull'acqua.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a Tosia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I pressi se bassi tutto l'anno.
2: Conrad, la convenienza, sì, tutto l'anno.
1: Alla Conrad de Sant'Alvise.

0: Ciao Sara, e dove ti va con quel popò dei carei?
1: Vado alla Conad de Sant'Alvise, visti i prezzi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisce più.
0: Ostrega, brava. Adesso io dico subito a Tosia che andremo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa. I prezzi sono bassi tutto l'anno.

0: visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: sul nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao zio!
2: Ciao Sara! E dove ti va con quel popò del careo?
1: Vado alla Conrad de Sant'Alvise, visti pressi bassi. A mamma mega dà una lista di roba che non finisse più.
2: Ostrega, brava! Adesso io dico subito a tua zia che andiamo anche a noi altri.
1: No zio, non occorre tutta sta pressa.

0: Visit il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.
1: Ciao ragazzi, siamo i Forest, rock band veneziana. Se volete fare una festa, noi ci siamo. Telefonate allo 041 52 39 232 o al cellulare 320 86 39 428. I Forest, go!

0: boy.
1: Visita il nostro sito radiovanessa.it. Oltre a consultarne il contenuto, potrai ascoltare le nostre trasmissioni 24 ore su 24.